0: Sensimilia.
1: Marijuana.
0: Sensimilia.
1: Marijuana.
0: Sensimilia.
1: Marijuana.

Nothing. L'uomo. La donna. Il ragazzo. La ragazza. La famiglia. Il padre.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

i suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.